so jala moshatele gore sengwe se sigametse ke bo mosetana wa mabedi sengkile le matlhoma hebi tlhopana la tsela mosetana wa marata go lejwa dumela le foko la motse gape le fare ke sa le ke go tlhomile leitlho le lentshotshonolo tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhwa dikona matsaga go mosetana wa batho

0: 7 amtako 33 ga minute nge gwa ha order 107 o 9 xk fm siki tswana o program tshoga twane te ga di 27 ga di minute mo eno e ya gwa segerena go sa kongwate a area tlamyo ka sen anyantsa ha qa go di te ko mo te program enki examine ya tswana ya mogating ya karate a ana go xa ha dikinunu u di xa sen e xa sen u xa sen da go no class di ka tamashino xa sen di kungo ko ma ai da go go karae a go tsu anzinza program ke te ko mo ditate
1: I believe in the Father. I believe in the Son.

nata ya tenu tsaki hambita ta a go di tswahenye go tiya go di o result di a wa ga kwa kumkwana mkhatsa se sa sena go notsa tete ta a go di tehen spatra kwe a go vem spatra te ku note sino se sa sentiti xka fm 107 o wen ye ke te komate.